Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e di fatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

0: C'è un grande uno nell'aria.
1: Studio 1 Abruzzo.
0: Cercalo nella tua città.
2: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Tiziana Rivale. Il brano che vi presento oggi è una dedica che ho scritto a Marilyn Monroe e si intitola The Real Norma Jean. Ovviamente anche in questo esiste un video che potete guardare su YouTube, Tiziana Rivale Official.

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!
1: Come un tesoro prezioso, come un diamante brillante, è come un fiore dai mille colori. Questa è la donna che porto, io sono la sua abitante. Quanti ne ho visti e vissuti di amori. Amori facili e persi dietro concetti distorti. Nella mia vita ne ho visti di attori. Sul palco erano forti, ma fuori dalla ribalta si arrampicavano spesso sui muri. Vorrei

0: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi a presto!
1: Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto!

tuoi speaker preferiti?

stare qui e amarti alla follia. Invece me ne vado via, lontana dei chilometri da questo.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: fatto innamorare.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!
2: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto!

0: Sono pronto.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, la canzone di oggi cantata da me, Tiziana Rivale, è The Power of Love. Buon ascolto.

A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Hit Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Cilio. Hit Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
0: Hit Parade.
2: Ciao a tutti amici di Studio 1 Abruzzo, sono Tiziana Rivale. Oggi vi presento un brano appena uscito. Di solito io scrivo i miei testi in inglese, questa volta è in italiano, spero che vi piaccia. E si intitola Di tutta l'erba.

0: Ehi, Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No, ma

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Ciao a tutti, sono Andrea Takashi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takashi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30, vi aspetto.

Ciao amici di Studio Uno Abruzzo, sono Roberto Barocelli, interprete ed autore del brano Regina, scritto con Gino Borrelli e Mino Condorelli. Ringrazio Enzo Sprecacenere per questa opportunità di farvi ascoltare Regina. Ciao e buon ascolto da Roberto Barocelli.

baciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi

0: alle ore 19 su questa emittente.
1: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Rasta DJ.
2: Salve, siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un saluto da Tiziana Rivale. La canzone di oggi si intitola Con tutto l'amore che c'è.

0: Studio Un Abruzzo, la radio che ti soddisfa.
1: Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto.

0: Hit Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Parade. Hit Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.
3: Ciao a tutti, sono Gianni Negri e vi presento con tantissimo orgoglio l'ultimo brano che in collaborazione con Blu Ombre ho realizzato e che è disponibile su tutte le piattaforme digitali musicali. Vi faccio ascoltare Quando Sorridi. A presto!

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspetto.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

qui, sono orgoglioso di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile, quando la tradizione si sviluppa.

0: dimenticare.
1: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.
1: Ciao a tutti, sono Andrea Takashi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takashi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

0: tralla nero tralala, tralla nero lalala. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.
2: Studio 1 Abruzzo, la radio con la A maiuscola.

0: Musichiamo la giornata. Diamo al caldo una pedata. Ci beviamo un'aranciata e Studio 1 va ascoltata. Studio 1, la radio per le rime.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, un saluto da Tiziana Rivale. Oggi ascoltiamo insieme una mia canzone incisa a Los Angeles qualche anno fa. È sigla di un film Wilding e il titolo è Don't Try to Stop Tomorrow.

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

Romeo. You nearly give me a heart attack.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blue Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio Un Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Ciao amici di Studio Un Abruzzo, sono Roberto Barocelli, interprete ed autore del brano Regina, scritto con Gino Borrelli e Mino Condorelli. Ringrazio Enzo Sprecacenere per questa opportunità di farvi ascoltare Regina. Ciao e buon ascolto da Roberto Barocelli.

0: High Energy. L'originale ha una sola firma, Studio 1. Le altre, solo volgari imitazioni, che fanno male al suono, fanno male alla festa.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
1: High Energy di Studio 1 vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede in scena. I'm the man. I don't know what.

0: sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile, quando la tradizione si sveglia al ritmo di musica.
1: Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

0: Attenti a quei due con
1: Angelo
0: FFE dalla terra vulcanica.
1: Musica di nicchia per nicchiosi.
0: Musica per espandere la mente.
2: Angelo FFE
0: ogni martedì alle 21 su
1: Studio.

0: radio è mia.
1: Ah, la voglio io.
0: E io non te la do.
1: No, dai,
0: insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo, riscalda l'ambiente.
3: Rit Parade, le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Rit Parade.
4: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: alle ore 19 su questa emittente.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15.45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

0: tempo è brutto e il termometro va giù. Accendi Studio 1 Abruzzo e non pensarci più.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

0: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi a presto!
1: Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto!

0: Cicala, ma tu non fai altro che cantare, ma all'inverno non ci pensi?
1: E perché? Tanto c'è Studio Uno Abruzzo che ci riscalda.
2: Ciao amici di Studio 1 Abruzzo, sono Tiziana Rivale e oggi vi presento una delle mie ultime produzioni e si intitola My Question.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: 19 su questa emittente.
1: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è l'ultimo brano che ho pubblicato, Quando sorridi. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Blu Ombre ed è un brano che parla d'estate, parla di sorrisi, parla di felicità e parla di tutto ciò che il cuore vuole quando l'amore c'è. Buon ascolto a tutti!

0: Trolla nero, tralala. Trolla nero, lalala. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.

vieni.

sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile, quando la tradizione si

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Ciao a tutti da Tiziana Rivale. Oggi ascoltiamo un brano tratto dal mio CD Mystic Rain e il brano si intitola Mystic Matters.

0: ballo d'aprile.
1: Ah, allora si balla.
0: Le edizioni musicali Gruppo DB sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione si sveglia al ritmo di musica.
2: Questo mese vi presento il brano Signora, tratto dall'album Il Gallo d'Aprile. Buon ascolto, Gianni Di Luzio, passione e tradizione.

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

ragazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Ci siamo, in arrivo una nuova Hit Parade, l'ultima del mese di settembre, in cui andremo ad ascoltare le 20 canzoni più popolari in Italia, considerando tutte le modalità di ascolto della musica. Stefano Cilio on the mic, come sempre, e vi dico che avremo due nuove entrate questa settimana. Ci salutano The Boza con Magnetic e Miley con Bass Persuades. 7 giorni fa, al numero 3 Shakira con Dai Dai, al numero 2 Saif con Parlar d'Amore e al numero 1 Ugel con Moving to the Sun. Prima di partire vi ricordo che ascolteremo anche nel corso del programma la rubrica Viral Next, alla ricerca di un artista emergente del futuro, e anche i miei social network, dove potete mandarmi le vostre segnalazioni. Mezzo secolo di ritornelli su tutti i social, su Instagram, TikTok e Facebook. Vi ho detto tutto, possiamo partire con la nostra top 20.
1: Hit Parade.
0: Saranno quindi due le nuove entrate, una alta e una bassa. Al numero 20 in discesa di 5 posti c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera, mentre al numero 19 arriva proprio la prima nuova entrata, ovvero il nuovo singolo delle Cat's Eye, un sestetto americano che si intitola Animal.

0: Rit Parade, le canzoni più popolari in Italia,
1: selezionate da Stefano Cilio.
2: Sono 5 le modalità di ascolto che la Rit Parade considera nella formulazione della classifica settimanale: streaming, radio airplay, visualizzazioni, download e identificazioni. Al numero 18, un posto in più per

0: Rit Parade, insieme a Stefano Cilio.
1: Al numero 17 troviamo una canzone che è entrata 7 giorni fa, ma la sua popolarità non è cambiata negli ultimi 7 giorni, infatti troviamo la freccina stabile per Alfa e Gigi D'Alessio con il loro nuovo singolo congiunto che parla delle loro due città, Genova e Napoli. Una

0: Viral Next, i successi di domani.
1: È arrivato il momento di Viral Next, ascoltiamo un artista in rampa di lancio. Oggi parliamo di Alessandro Monzi, a.k.a. Aioria, un songwriter romano con una cultura musicale classica e rock. Il suo nome deriva dal Cavaliere del Leone, della serie I Cavalieri dello Zodiaco. Abbiamo una grande passione in comune, io e lui. Il brano di cui ci occupiamo si intitola Amore Infocato, una canzone appunto d'amore che descrive la differenza di stato d'animo da quando si è vicini alla persona amata a quando invece si è distanti. Nella canzone potrete osservare malinconia e tristezza che derivano da questo aspetto e che vengono anche accentuate quando c'è brutto tempo. Io vi invito ovviamente ad ascoltare Aioria su Spotify. Nei prossimi 3 minuti suona Amore Infocato.
0: Viral Next, i successi di domani.

0: Rit Parade, le canzoni più popolari in Italia. Rit Parade.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: Rit Parade.
1: Rit Parade.
0: Rit Parade.
2: Prosegue la nostra classifica di popolarità. Al numero 16 abbiamo trovato in risalita Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari con la loro Goya, mentre al numero 15 già in sottofondo c'è una canzone in salita di una posizione, un brano davvero interessante, My Body Isn't Ready di Somber.

0: Parade, le canzoni più popolari in Italia. Red Parade.
1: Al numero 14, in discesa di 6 posti, uno dei tormentoni dell'estate, White Girl Wasted di Anna. Stesso percorso anche al numero 13, ovvero discesa per Angelina Mango e Marco Mengoni, con una canzone che è arrivata anche sul podio. Nei prossimi 3 minuti, Canto d'amore. Senti,

0: Hit Parade, la classifica delle hit più suonate in Italia, selezionate da Stefano Cilio.
1: Siamo quasi arrivati a metà della nostra classifica ufficiale di popolarità, manca ancora la numero 12, un brano in discesa di un posto che ci fa compagnia ormai da 15 settimane. Loro sono Merck & Cremont insieme a The Colors e Serena Brancale, un bel gruppo che canta Partenope. Vi aspetto dopo la pausa.

0: Era l'alba di una nuova era. Cannoneggiavano su vari fronti, ma poi un presentimento. Studio 1, la madre di tutte le radio.
1: Rit Parade.

0: Riparte la Rit Parade, Stefano Cilio on the mic con le 20 canzoni più popolari in Italia. Ci eravamo lasciati prima della pausa con Partenope, al numero 11 è già il momento di ascoltare la più alta new entry di giornata, Ernia con Dedica, number 11.
1: Che nome dai d'un

0: Siamo soli, sei magnifica.
1: Hit Parade.
2: Le canzoni più popolari in Italia.
1: Insieme a Stefano Cilio.
3: Davvero interessante la più alta new entry di oggi, Ernia, dedica, numero 11. A numero 10 c'è Bresh con D'addio, mentre a numero 9 ci fermiamo per ascoltare Tommaso Paradiso in discesa di due posizioni con Agitare Coca-Cola. Questa è la Hit Parade.

0: Rit Parade, le canzoni più popolari in Italia,
1: selezionate da Stefano Cilio.
2: Al numero 8, una ex numero 1 in discesa di due posti, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, mentre al numero 7 un brano che guadagna addirittura 5 posizioni pur non essendo nuovissimo, è tornato di moda Samurai J, Flamenco, Paranoia.

0: Viral Next, i successi di domani.
1: In arrivo come sempre una canzone dal futuro. Oggi parliamo di Aera TK, ovvero due produttori, DJ e amici fin dall'infanzia, Nayo e Zahir. I due sono uniti dalla passione per il groove e per la musica elettronica, e questo particolare progetto fonde deep house, ritmi afro-latini e sonorità elettroniche con un'identità molto contemporanea e calda. La canzone di cui ci occupiamo è Full Bacano, ovvero un brano che guarda alla Colombia e alla sua energia. Bacano è proprio un'espressione popolare colombiana che significa qualcosa di fantastico. Il brano trasforma proprio questo spirito in musica. Ritmo, libertà, condivisione e voglia di vivere il momento. Nei prossimi 3 minuti suona Full Bacano. Ascoltatela, cantatela e ballatela.
0: Viral Next, i successi di domani.

0: Rit Parade.
1: Rit Parade.
0: Rit Parade.
2: Al numero 4 non ascoltiamo Fred De Palma con La testa gira, che continua a essere altissima nella nostra classifica di popolarità, mentre al numero 3 un brano in leggera discesa perde un solo posto, Saif con Parlar d'amore, una delle canzoni più particolari di questo periodo.
3: Che bella!

0: Hit Parade, la classifica delle hit più suonate in Italia, selezionate da Stefano Cilio.
1: Al numero 2 irrompe sul podio la sudcoreana Peggy Gu con Woman, in salita di 2 posizioni, mentre al numero 1 si conferma per la 4ª settimana consecutiva il brano più popolare in Italia, Moving to the Sun di Ugel. Le ascoltiamo una dopo l'altra, senza interruzioni, questa è la Hit Parade.

0: parede.
1: E anche oggi siamo arrivati in conclusione, la nostra classifica è completa. Riepilogo in pochi secondi: due nuove entrate, al numero 19 Cat's Eye con Animal e al numero 11 Hernia con Dedica. Il podio ha delle leggere variazioni: al numero 3 meno 1 per Saif con Parlar d'amore, al numero 2 più 2 per Peggy Goo con Woman e al numero 1 non cambia nulla, la canzone più popolare in Italia resta Moving to the Sun di Ugel con Ultranate. Come sempre il pubblico parla, il pubblico siete voi, quindi continuate ad ascoltare le vostre canzoni del cuore. L'appuntamento come sempre è fissato per settimana prossima, quando aggiorneremo la classifica, ma non solo, ascolteremo anche degli artisti emergenti in rampa di lancio. Ogni settimana nuova musica da ascoltare e da scoprire soprattutto. Io vi auguro una buona continuazione, ciao a tutti da Stefano Cilio.

0: Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Parade, Trip Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
0: Hit Parade.

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai,
1: insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

Don't Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Rasta DJ.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30.

0: Ehi, hey, Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No, ma tanta simpatia!
2: Ciao a tutti da Tiziana Rivale. Oggi vi presento il brano intitolato Notte Astrale. E se siete curiosi, potete guardare il video sul mio canale YouTube Tiziana Rivale Official.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto.

0: è mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma,
0: dai,
1: non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi.

la strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

0: Cicala, ma tu non fai altro che cantare, ma l'inverno non ci pensi.
1: E perché? Tanto c'è Studio Uno Abruzzo che ci riscalda.
2: Studio Uno Abruzzo, la radio con la A maiuscola.

0: Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.
1: Oh, pezzo a te!
2: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Rasta DJ.

sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile, quando la tradizione

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Aerial Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Aerial Show, notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio Un Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto! If I asked you to dance.

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

0: Studio Uno Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Ciao a tutti da Tiziana Rivale. Il brano di oggi si intitola Più Forte e di questo esiste un video che potete ammirare sul mio canale YouTube Tiziana Rivale Official. Approfitto per ricordare anche il mio sito ufficiale www.tizianarivale.com. Grazie.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: High Energy. L'originale ha una sola firma, Studio 1. Le altre, solo volgari imitazioni, che fanno male al suono, fanno male alla festa.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
1: High Energy di Studio 1 vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede in scena.
2: Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Salve, siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy,

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Rasta DJ.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

0: Hit Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Hit Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
0: Hit Parade.
2: Ciao a tutti, sono Andrea Takashi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takashi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio Un Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto!

0: sono pronto.
1: Studio 1 Abruzzo. Ecco le emozioni più intense, quelle che solo una grande emittente sa dare.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!

0: porta presso i migliori negozi di musica l'album di Diego Ered, Caro Amico Mio.
1: Caro Amico Mio
0: è una produzione Studio 1.
2: Il destino scherzò con noi.
3: Amici di Studio 1 Abruzzo, la canzone di oggi cantata da me, Tiziana Rivale, è The Power of Love. Buon ascolto.
4: The

Peter preferiti

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Natsu. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è l'ultimo brano che ho pubblicato, Quando sorridi. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Blu Ombre ed è un brano che parla d'estate, parla di sorrisi, parla di felicità e parla di tutto ciò che il cuore vuole quando l'amore c'è. Buon ascolto a tutti!

0: Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.
1: Mi manchi, mamma. È tutto così difficile qui senza la tua presenza. Poi mi fermo, piango e ritrovo la forza, mamma. Spero tu possa essere fiera di me. Ti mando questa mia canzone ovunque tu sia. Sei tu che me l'hai ispirata. Mi ricordo quando da bambino mi dicevi: chiudi gli occhi e pensa una cosa bella. Ebbene, questo nostro tenero gioco lo faccio ancora. E quando chiudo gli occhi, penso a te, che sei stata e sarai sempre il più grande amore della mia vita.

0: Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Parade, Trip Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
0: Rit

0: un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!
1: La mia passione? Veramente sono due. Studio 1 e i cetrioli. Tutti e due non mi deludono mai. Studio 1 per la musica. I cetrioli? Beh, quella è un'altra storia.

0: Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.
1: Ben ritrovati su Studio 1 Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show, notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: festa di Giù.
1: Yo DJ.
2: Sta per iniziare il Dance Magazine, in diretta differita da Chisinau. Una valanga di musica, allegria e follie che vi regaleranno spensieratezza, come solo noi sappiamo fare. Buon ascolto.
3: Electric Boogie.
4: Electric Boogie.
5: Electric Boogie.
4: Electric
6: Boogie. Oh, pezzo a te!
7: You are... Come here, ass... Fuck.
8: Il tuo problema è che hai sempre pensato che ci fossero delle regole. Non ce ne sono. Una volta eravamo gorilla. Avevamo quello che potevamo prendere e difendere. La verità è che sei più uomo oggi di quanto non lo fossi ieri.
9: Che Dio vi assista. E buona fortuna.
10: Lo so.
11: Ladies and gentlemen.
12: Sta per cominciare Dance Magazine. Un programma ra musica.
13: Mi piace ascoltare DJ Rasta.
14: Grazie, amore mio.
15: Number one station.
16: Direttamente in quel di RMC 101.
17: The hits just keep on coming.
18: Avete mai sentito parlare di
19: Dance Magazine?
20: Sto ti, блядь, несёшь?
21: Qui, Fanny, ci ne fu.
6: Perché da bere e bevete?
22: It's party time.
23: Auguri!
22: E non solo.
24: Comunque negli anni non è cambiato niente. Canazzi eravate e canazzi siete rimasti tutti quanti. È un piacere sentirvi tutti comunque.
25: Andiamo!
26: Che figata!
2: Salve, salve a tutti, eccoci qua. Mamma mia, che bello sentire la sigla dell'inizio del nostro Dance Magazine, che anche oggi vi aiuterà per due ore con tanta bella musica. Veramente, oggi sono molto emozionato perché vedo in studio già un sacco di gente che gira

dai Private Studio di Chisinau, Moldavia, vi allieta con tanta musica particolare, sempre diversa. Oggi abbiamo un titolo della trasmissione, come sempre, che vi farà viaggiare. Si chiama The Dream Dance, o The Dance Dream, come la volete mettere, la metti bene. È un viaggio pazzesco nella musica che vi trasporta la mente in sensazioni e sonorità dell'anima molto ridotte, molto piacevoli da ascoltare, però le puoi ascoltare per millenni. Ora, andiamo alle presentazioni. Chi siamo noi? Noi siamo il Dance Magazine, ovvero Rasta DJ on the mic al microfono, Rob DJ in console audio, Vlad DJ in console video, DJ Lai, la nostra organizzatrice suprema di queste trasmissioni e di queste, così la chiamiamo, la metro di sala, cioè perché è 1,80 m, perciò è corta. Poi abbiamo due oggi che sono veramente in cattedra, due DJ, DJ Varia e Miss Monique da Kiev, che sono la nostra musical housekeeper e la progressive house, quindi un genere molto dream, anche quello molto particolare, e loro sono quelle che hanno selezionato l'80% delle canzoni. Abbiamo Alina, Catrina e Sianna, sempre con noi, Twinas e Chatter e Free Glass, Daniela Zoom, la nostra transporter file che ci fa produrre il nostro programma la domenica pomeriggio alle 18 in diretta differita chiaramente su Chisinau, e se qui siete da queste parti chiaramente basta che accendete Radio Zoom e ci potete ascoltare. Poi c'è Ludmilla, la nostra atleta, l'inusual trainer che si è trasformata nella nostra immagine.

tecnica del suono, abbiamo l'unica tecnica del suono donna al mondo, cioè abbiamo noi, quella che ci va a regolare tutti i suoni. Litiga sempre con RPG perché dall'altra parte dello studio, dove non sono io, dove non c'è il microfono, si balla per tutta la puntata. Poi abbiamo tutte le nostre ballerine, posso riballare dallo Sky Bar Mire Fiona, dal Famous Arena Ilona Nadievna, Nina Lana dal Backstage Musical, Lella Lana Diona dall'Active Disco, Annalina e Katia, le nostre tre mignon.

pappone internazionale, e alla fine poi sono Bob e Miscia che all'ingresso regolano qualcosa, gli ingressi forse, perché noi siamo quel programma che potete benissimo venire a vedere negli studi e abbiamo creato questa moda, quindi voi venite, vedete che succede, partecipate con noi, vi divertite. Anche oggi abbiamo come sempre una visita

che iniziamo a musicheggiare, perché ci vuole. Benissimo, iniziamo a musicheggiare, iniziamo con una bellissima canzone di Crow insieme a Florence Bird, ovvero Firenze Uccello. Che nome strano che c'è sto tizio. Vabbè, Florence Bird, la canzone si intitola My Love. Iniziamo il nostro viaggio dream con il Dance Magazine. Com'è? No, dopo dico tutto. Sì. Alzate il volume. Dai, alzate.

0: Ehi tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: Sì. Io ero qui prontissimo, stavo ascoltando queste sonorità molto particolari che oggi accompagneranno il Dance Magazine, perché questo è il nostro modo di vedere la musica dream. Dream è sogno, significa la musica che ti fa sognare. Ovvero, oggi mi hanno spiegato che devo parlare molto più rallentato perché abbiamo meno foga. No, quella ce n'è tanta, ma non si chiama foga. Sì, somiglia, però non è uguale. Certo, efficiente. Questo è Lillo di Pillo, che adesso si è munito di cuffie wireless e con microfonino, cioè quello che si chiama suo cugino con Skype, e lì che mi sta torturando. Non ho capito. Questo è il Dance Magazine, comunque, ragazzi, quel programma che in diretta di Fredda Cristinao propone musica sempre, ogni volta, ogni settimana, tanta musica diversa, particolare. Infatti noi abbiamo instaurato la vostra virtual room, ovvero la room, la stanza virtuale dove voi immaginate di stare con noi e ascoltare la musica insieme a noi. Anche perché oggi abbiamo, come ho detto, uno sponsor momentaneo che è molto molto italiano, e la cosa ci tengo a dirla perché è un liquore italiano che si produce a Pavia e che sta conquistando non solo la Moldavia, un po' dappertutto. Certo, molti di voi si domanderanno: ma tutti i liquori del mondo li stiamo assaggiando noi? Lo so, ma questa è la colpa di Eugenio, che va cercando sempre le cose molto particolari. E comunque si chiama Gocce Imperiali. Ho detto anche che la tintura imperiale è prodotta da alcuni monaci di Pavia che distillano delle erbe, e mi hanno consigliato di non berlo da solo. Quindi che ci metti? Come? Un po' di whisky, certo, cioè 92 gradi quello e l'altro. Comunque serve a digerire. Come? Ha ballungato con l'acqua. Adesso assaggeremo e vi saprò dire. Quindi stasera usciamo da qui digeriti al massimo, giusto? E vabbè, ogni scusa è buona per bere, perché comunque siamo in compagnia, siamo tantissimi, speriamo che ne esce poco ciascuno, se non andremo a lavorare da nessuna parte. Quindi la musica c'è, abbiamo lasciato l'Erea con Odissea Mediterranea, una

aperitivo per una settimana. Sono peggio di noi questi. Noi si può anche però mangiare con musica di atmosfera suonata da DJ nazionali ed internazionali, e questa è una cosa molto molto particolare, perché usano proprio questi generi, questi nuovi generi, Love Soft e la Dream, ovvero sono qui sentite queste canzoni, queste sono proprio bellissime. Abbiamo lasciato intanto CC Rogers e sta entrando in punta di piedi Seven Miles con Grooveyard. Questa è una canzone classica da aperitivo, tu sei seduto magari su una terrazza panoramica dove vedi una città, una capitale immensa, che ne so, come Chisinau, come è giusto, allo Sky Tower, giusto? È messo allo Sky Bar, sullo Sky Tower, perché c'è il grattacielo che si chiama il grattacielo del cielo, Sky Tower, e hai in sottofondo questa musica, una bellissima donna a fianco, chiudi gli occhi e viaggi con noi, perché oggi musica dream, ragazzi, mamma mia, mamma quanta bella gente sta entrando, tutti eleganti poi, a parte io, Robby J è specializzato in vestiti a Kaiser. Va bene, vi lascio godere questo Grooveyard, Seven Miles, Dance Magazine, in diretta di Ferita del Private Studio di Chisinau.

0: cinquantenne.
1: Ora devi parlare.
2: You ready, sweet? No. Grazie, Robici. Non mi era aperto il microfono. Ho sentito il cingolino dell'ingresso. Chiaramente ero distratto. Stavo parlando con la bellissima Ionella, che mi sono dimenticato che lei è l'art director di questo Motive Club. E mi spiegava che questi sono temi, diciamo, giornalieri. Io ho detto che durante le serate si è. Invece no, tutto il giorno in questo luogo, in questo Motive Club, ci sono questi generi musicali. Ognuno si siede, poi mangia.

elegante, eccetto, poi diciamo abbiamo un'età media di quella che si tratta oggi nei nostri studi, che è intorno ai 40 anni, quindi diciamo è gente che piace godere la vita in un certo modo. Chiaramente tutto questo è sempre un'organizzazione di gruppo che parte da Eugenio, il nostro pappone personale, e che trascina tutto, compreso la Laila, a trovare tutti questi personaggi che ci vengono a trovare, e per me è fantastico. Però devo ricordare anche

Olga Moldava. Mentre lo sponsor di oggi è quello che passa di italiano, si chiama Gocce Imperiali. E il tutto questo per farvi ascoltare la musica. Continuiamo con Pete Logan. Questo è Wild Dream nel Dance Magazine.

0: E tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: È bellissimo, state ascoltando il Dance Magazine nel nostro viaggio Dream. Chiaramente siamo in vestito serioso oggi, no, non è serio perché è sempre musica da ballo, però questa è musica di un'altra sonorità, non è alla mia Aerobic J, ovvero la sezione confusione. Ecco perché oggi siamo più felici del normale, anche perché noi siamo poi il programma degli eternamente felici, quelli che comunque, a prescindere anche in mezzo a una guerra, sono sempre felici, perché la felicità aiuta a vivere positivamente. Mi sto guardando intorno, c'è un sacco di gente che è entrata, chiaramente è diversa da quella che normalmente frequenta i nostri studi quando c'è il Dance Magazine, perché tutti hanno voglia anche di ascoltare qualcosa di diverso, cosa che noi facciamo sempre.

0: Come Laila? Basta titoli?
1: Perché?
0: Scusa. Ah, giusto, giusto. Che se non dico neanche il titolo, che sto a fare qua io l'arbitro? Vabbè, adesso lì. Così, vabbè. Quando tu vai a fare un barbecue con qualcuno, ci trovi anche qualche signorina allegra. Questa è la canzone che sta andando in sottofondo adesso. No, dai, non ce la faccio, dai, no. Siamo troppo slowly, dai, dai. Questo è Sankao, Barbecue with a Beach, nel Dance Magazine. Vai, vai.

ci vai le Miss Monique, che sono molto molto tecniche su quello che riguarda la musica house, dream e progressive house, perché loro sono molto avveniristiche. Non che Robbie DJ non abbia queste canzoni, ce l'ha tutto, lui ha tutto quello che non userà mai, perché proprio lui è maniaco di questo. Però devo dire che questo è un genere musicale molto molto particolare, che noi abbiamo usato forse 3 o 4 volte al Victor di Riccione quando facevamo gli aperitivi, che poi non erano proprio questo genere, era proprio molto più soft. Beh, e sai, per stare in compagnia di belle donne tu devi mettere qualcosa di elegante, che certo poi stona con la nostra presenza, ma quello in particolare mettevano i cartonati, come dico sempre, e ci coprivano. È vero? Eh sì, va bene. Vi ricordo che potete insultare sempre Robbie J, Lillo Di Pilo, lo potete fare sempre liberamente nella nostra pagina Facebook Dance Magazine by Rasta DJ, oppure sulla nostra pagina Instagram Dance Magazine.RastaDJ. Poi se siete curiosi di vedere che combinavamo negli anni 80, andate nel nostro blog RastaDJ.blogspot.md, o se volete ascoltare il Dance Magazine quando vi pare, uno a vostra scelta, sempre gratuito, Dance Magazine RastaDJ su Mixcloud, la nostra nuvoletta personale. Via via via. Senti che bassi, queste canzoni hanno dei bassi fantastici che mi piacciono tantissimo. Loro si chiamano Tube and Berger. Come on now, andiamo adesso, dai, come on now. Questa è Dance Magazine, diretta differita da Kitchen House.

0: Ehi tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: È bello vedere che il Dance Magazine, comunque tutte le persone che compongono lo staff, 21 donne, 8 uomini, 5 DJ, 12 ballerine, un cantante, un atleta, una tecnica del suono, due belle, un spaccazzista, un pappone, un casinista, presi come normalmente nelle nostre trasmissioni, siamo molto energici, abbiamo voglia di far casino. Però è proprio anche vero che girando il mondo abbiamo imparato che l'ambiente fa la persona, ovvero nel senso che se tu entri in un posto di scalmanati, dopo un po' hai voglia di divertirti, di scalmani. Oggi abbiamo Ionella che sta facendo un po' insieme a Sianna Singer, come si dice, non è quello che voglio dire, nel senso che accompagna tutti, vuoi bere, vuoi parla, ti dà un consiglio, ti dice qualcosa, e si è creato un ambiente di gente veramente bello, bello a vedere, a parte prescindere la bellezza che poi vi descriverò come si è presentata la nostra Ludmilla Gin, vestita veramente, che poi dice che la violenta, ma fanno poco, ma dovrebbe un po' massacrare.

0: Tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: Cioè, è un viaggio molto particolare, molto inusuale per quello che è il Dance Magazine, con il Dance Dream di oggi. Questo viaggio musicale pazzesco è una musica che mi trasporta alla mente in sensazioni e sonorità che l'anima, e ha una velocità ridotta chiaramente rispetto al classico Dance Magazine. Infatti oggi sto parlando con il freno a mano tirato. Chi sono io? Sono Rasta DJ con tutto il nostro gruppo. Rasta DJ, RBC, Vlad, Laila, Varia Vatulenko, Miss Monica, Alina, Katrina, Sianna, Daniela, Ludmila, Sergei, Lillo, Valuscar, Mir, Fiona, Ilona, Nadia, Pranina, Lana, Lala, Lella, Leona, Anna, Lina, Cati, Eugenio, Bove, Micia, e il gruppo dei... quanti sono? 29, mi perdo il numero, perché poi 29 sono i titolari del in campo, poi ci sono un sacco di gente, e come oggi c'è questo bellissimo club che si chiama Motif, che si trova a Chisinau, e con questa Ionella veramente che, a parte, cioè, è bella, perché cioè, le donne sono tutte belle, guardandole un certo, e tirate in questo modo sono belle, però lei è molto di classe. Se riesci a mettere a tuo agio anche Robby J, che è una cosa molto molto difficile, del quale sia l'educazione che le mani non riesci a tenere ferme, cerca di palpare tutto lo stesso. Però questo è il nostro Dance Magazine, voi siete collegati con gli eternamente felici, quelli un po' deficienti messi così, che oggi nella Virtual Room vi fanno ascoltare questi generi molto da viaggio, molto rilassanti. Quindi che dobbiamo fare? Niente, ci dobbiamo ascoltare tutta questa bella musica. Siamo rientrati con la

0: essere cinquantenne.
1: Ora devi parlare.
2: Beh, sì, ci sarebbe tanto da dire e tanto da descrivere quello che vedo dall'altra parte del vetro, che solitamente quando facciamo Dance Magazine gridiamo, facciamo dei casini incredibili. Oggi veramente è bello, ma cioè, forse è... Robicelli, io preferisco così il Dance Magazine, sinceramente. No,

abbiamo sordini con lo sponsor momentaneo. Dai, non ci credo, non ci credo. Poi c'è il Motive Club con Lionella, che è veramente una donna bellissima, e poi anche molto alla mano, diciamo, che riesce a mettere a proprio agio tutti quanti, che non è cosa da tutti. Quindi se passate chiaramente a Chisinau per farvi una vacanza, noi vi indichiamo venire il sabato da noi quando registriamo, per far

ve lo presenteremo, è vostra disposizione, perché chi ci n'ha così tanta bella gente e poi c'è tanta bella musica, anche perché siamo arrivati noi. Sì, io ero BJ, certo, sicuramente. Vabbè, continuiamo con la musica. Questa è Jensen con Maybe. Non è sicuro, forse Maybe. Siete collegati con la Virtual Room del Dance Magazine, in diretta definita da Chisinau, Moldavia. Oggi viaggio The Dance Dream.

Ecco quello che è il nostro modo di vedere la musica, almeno io parlo di noi del Dance Magazine, io ero DJ. E poi ultimamente abbiamo visto che anche la Laila si era spostata un po' su quello che è la cacciara sound, ovvero cioè, quando c'è musica da far casino e da divertirci, lei è la prima e si butta a capofitto, anche perché poi abbiamo Robby J che è uno specialista del casino di ogni genere, e abbiamo assodato anche Lillo De Millo, che è lui, l'abbiamo, è proprio lui, fa il confusion man, quello che fa casino a prescindere, giusto? Perfetto, ci attrezziamo. Nel frattempo sotto di me scorre questo fiume di musica dream, che noi chiamiamo dream in questo modo perché ti fa sognare. Se tu sei seduto sul divano con le cuffie a tutto volume e ascolti solo la musica, non me, è una bella sensazione, via, dai. Dance Magazine continua a suonare.

0: E tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: Siete connessi alla nostra sensazione musicale, soprattutto siete connessi alla nostra virtual room, ovvero la stanza virtuale dove noi vi accogliamo. Anche se voi non siete con noi, vi accogliamo perché? Perché noi vogliamo stare con voi e farvi ascoltare tanta bella musica. Questa è Dance Magazine, la versione oggi Dream, o The Dance Dream, che per meglio dire, perché anche questa musica si può ballare. Chiaramente non si balla nei locali, nelle classiche discoteche, si parla nei privé o come qui a

che suona House and Dream e che è appunto sotto la supervisione della bellissima Ionella, l'art director, che quale gli art director sono tutte donne e tutte bellissime, in modo da convincere la gente ad andare nei locali, ed è una cosa fantastica. Benissimo, abbiamo lasciato Chicane, che la canzone l'avete riconosciuta, è Salt.

0: oltre cinquantenne.
1: Ora devi parlare.
2: Sì, io parlo, giustamente ricevo rimproveri dalla Laila che lei sa tutto, vede tutto, ascolta tutto e mi ha detto che io ho ricordato pochi secondi che noi siamo on FM, on net e on TV, ovvero un canale 612 del digitale terrestre nei luoghi di copertura, chiaramente non in che Moldavia non c'è, e quindi devo scusarmi per le immagini, però Vlado, certo, perché si è arrabbiato anche Vlado, dice come una puntata così timida due o tre giorni prima che trova immagini non di gente che balla in discoteca, ma più accentrata questo genere musicale. Però sapete che quando le donne organizzano qualcosa sono bravissime, però a volte dimenticano qualche pezzo in giro. No, non è quello, Rabbi, quello non lo posso dimenticare. Deficientemi. Anche oggi, in questo momento di musica molto costruttiva, molto tranquilla, Rabbi dice la cazzata, la devi dire sempre. Mamma, come deve fare questo uomo? Non è un uomo? Che cos'è? Un verme. Sono d'accordissimo. Va bene, abbiamo lasciato Tubeberg come Milana con questo Love Break e continuiamo sempre a viaggiare nella musica Dream, Dance Dream di oggi. Con chi? Shannon e Nolan. Every day and every night. Qualche giorno fa, eh? 6 anni fa hanno fatto questa canzone, ragazzi, mica un giorno. Però è sempre del genere che quando la metti, sei con un calice di martini, una bella gnocca a fianco, fa il suo perché.

0: Sei tu, ultra cinquantenne.
1: Ora devi parlare.
2: Oggi le sensazioni e i ritmi veramente coprono tutto quello che è la classica confusione del Dance Magazine e la stanno sostituendo in maniera veramente egregia. Questa bellissima canzone di Jalen Nolan con Every Day and Every Night, tutti i giorni e tutte le notti. Chissà cosa succederà. Non lo sappiamo. State ascoltando Dance Magazine in diretta di Ferita del Prado, studi che ci la Moldavia con Rasta DJ e tutta la sua truppa di 21 donne, 8 uomini, 5 DJ.

insieme a Maffrey Grant, che è un grandissimo produttore. E se lei chiaramente è una bella donna, un produttore giovanile, oddio, vabbè, diciamo molto esperto, con l'estetica abbastanza giovanile, eccola qua. È un attimo, veramente, giuro. Ecco perché Robby G a te non ti chiede nessuno di produrlo. È un cesso, dai, veramente. Un cesso. Chi? No, Robby G, tu non c'è, c'è. Monica è bellissima, che dico? Oh mamma. Sharon J insieme a Mutants. Understand me. Continua il viaggio del Dance Magazine nella musica Dream. Alza il volume e viaggia con noi. Da Chisinau.

cose, dobbiamo solo ascoltare musica, perché oggi il Dance Magazine è quel viaggio musicale nella The Dance Dream, ovvero quelle canzoni che non hanno bisogno di tanti effetti, tante cose, anche perché sono già belle di loro e sono stracolme di questo. E comunque io devo ricordare che comunque noi siamo qui perché i Private Studio di Chisinau Moldavia ci permettono di emettere il segnale in giro per il mondo insieme agli altri sponsor, che sono gli Umbrella Studio, sulla produzione audio, Radio Zoom e Radio

come si chiama? Non me lo ricordo adesso. Vabbè, quel liquore a base di erbe italiano che è arrivato fino a noi in Moldavia. Continuiamo a musicheggiare con la musica. Mamma mia, come scorre il tempo. Questa è Nora and Poor e ci cantano Come with me, vieni con me.

Stavo parlando con una signorina e dice: che è successo? È finita la canzone, non ha capito niente per 3 secondi. Sto pensando che magari di stare calmo, invece di star lì a chiacchierare con la gente, devi lavorare, ragazzo mio. Se no niente, non ne ha plus passion. Comunque anche in francese ho pensato che roba. Va bene, era Nora con Pure, Calm With Me. E questo è il nostro viaggio nella musica, quella più particolare, quella musica dream, ovvero la musica sogno, quella che ti fa sognare. Oh mamma mia, però adesso qui siamo in un posto e in un genere che amano molto le nostre Laila e Vaira, dai. No, anche Miss Monique, che lei con la sua casa discografica se le fa da sole le canzoni. Immaginate, queste donne veramente sono diventate troppo tecniche, sinceramente, guarda, a volte mi vergogno. No, nel senso che quando abbiamo iniziato io ero BJ, le donne andavano a ballare solamente, forse, e neanche tutte, via. Come? Ah, ecco, perfetto, grazie Laila, Laila mi ha corretto perché poco fa ho detto,

insieme a Ionella, che ci allieta con la sua classe e con tutte queste sue amici ed amiche, gente sbarricante, tranquilla, gente veramente di un altro livello sociale. E la cosa è, non ci viene bene noi del Dance Magazine, specialmente cioè, oggi che io devo parlare con il freno a mano tirato, non ho da descrivere i costumi orrendi di Robbie J e di Lilo De Pillo. Però vabbè, dai, è una serata calma. Andremo poi dove andiamo dopo a suonare? Dove? Stasera siamo al Famous Arena, di nuovo. Ci hanno affittato questi. E beh, lì fare un casino giusto, dai. Esatto. Bene, Trance House. Quei mischioni di generi musicali pieni di effetti. Chiudi gli occhi, questo è Marismino. Lone Ranger.

La canzone questa è di Maris Nino con Lone Ranger. Nel nostro viaggio della musica dance, chiaramente nel Dance Magazine, quel programma che normalmente non è proprio così, è proprio, anzi, è proprio tutt'altra cosa. Però devo dire che mi piace perché non abbiamo tanta fretta, le canzoni le ascoltiamo di più, perché avete notato che ci sono 5 canzoni in meno nella programmazione in generale, perché le canzoni le ascoltiamo di più, perché hanno fatto più musica. Con la musica di questo genere, con il dream, con il sogno, non si scherza. Ragazzi, è vero? Com'è? Sembro un deficiente quando parlo così, perché? Ah, perché parlo serio, lo so, non mi succede spesso, giuro. Va bene, continuiamo a musicheggiare. Mamma mia, siamo al penultimo brano di oggi. Addirittura, così siamo messi. Ah sì, perché poi c'è la pausa.

0: li presento dopo. Oggi, siccome abbiamo questo viaggio di Dead Dream con canzoni bellissime come questa di Hostel insieme a 1979 con Shalia, con Midnight, che durano una quaresima e sono bellissime, allora abbiamo pensato di fare così, cioè io l'abbiamo messa, ce la siamo ascoltata profondamente e poi, come succede sempre, dopo aver ascoltato l'ultima canzone del Dance Magazine c'è la sigla.
1: Oh no no.
2: Ciao ragazzi,
3: ma a parte questo particolare,
4: ma questa è un'altra storia che abbiamo già raccontato.
5: Da non sottovalutare.
3: Ti amo!
6: No, ma me la segni, bro. È una cosa. Non mi preoccupare.
7: Stai tranquillo.
0: Stai tranquillo. Certo, si provvede. Che fai, Robici? Voleva partecipare. No, stavo dicendo, siamo arrivati alla fine. E questa è la sigla, cioè dice, oh no, ma purtroppo è così. Dopo due ore di musica di oggi che ci ha fatto viaggiare in The Dance Dream, Rasta DJ, Robby J, Vlado, Laila, Bayer e Monique da Kiev, salutano con la manina Alina e Katrina, Sienna Singer direttamente Trina, Tricia, Trificata, nostri studi, Daniela Zoom, da Sportify, Ludmila, Inusual Trainer, Sergei, il capo supremo, Lillo De Bilo che oggi non ha fatto lo scemo più di tanto, Balusca, la nostra tecnica del sonno, poi le nostre ballerine, Mira, Fiona dello Sky, Barilona, Nadia, Famous Arena, che si stanno preparando per scappare, Lina e Lana, Backstage Musical, Lina, Lana, Niona, Active Disco, Annalina e Katia dallo Shuffle, Eugenio, il nostro pappone personale, Bove e Misha, vi ringraziano tantissimo di essere stati con noi. E noi ringraziamo il Motif Club, che si trova in strada Calea Orchela 17, a Chisinau, questo pub che insieme a Ionella, la sua art director, ci ha tenuto compagnia oggi, diciamo che ci ha fatto

0: immaginate di stare con noi nel mondo degli eternamente felici. Quindi poi dobbiamo ricordare che se volete insultare Robby J e Lillo De Villo, lo potete fare benissimo sulla nostra pagina Facebook Dance Magazine Barassa DJ, o anche su Instagram, perché noi siamo veramente molto legati, dancemagazine.rassadj. Il nostro blog si chiama drassadj.mt, lo storico. E poi se volete ascoltare il Dance Magazine, qualsiasi puntata, su Mixcloud Dance Magazine Rassa DJ, tutto attaccato. Ricordando che siamo a Radio On FM, Net Salt TV, che siamo in Prava Studio Chisinau, dove mettiamo lo sognario, Bella Studios, Radio Zoom, Radio Intense, Skybar, Famous Arena, Best Edge Music Hall, Hachi, Blue Basement e quattro discoteche. Blue Basement ed F. Greco sono due case discografiche, comunque, un particolare. Cube Karaoke, Bar and Kitchen, Bar Politesse di Spizza e Fire Starter. Ringraziamo anche le Gocce Imperiali, lo sponsor di oggi. E su tutta questa baraonda noi vi diamo appuntamento, lo diamo sempre in maniera molto di classe, perché la prossima settimana o la prossima puntata non sappiamo minimamente che cosa tratteremo. Quindi vi rimandiamo e lo vedremo insieme. Quindi tutti insieme ci vediamo la prossima volta, ovvero alla prossima fois.
1: Stop, stop, stop. Grazie a tutti, fine ripresa.
2: Ciao a tutti. Ciao,
3: sono un po' stanchino.
1: E che ve devo dire?
3: Credo che tornerò a casa ora.
4: Tanti baci, ciao!

0: Studio Un Abruzzo, la radio che ti soddisfa.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Tiziana Rivale. Il brano che vi presento oggi è una dedica che ho scritto a Marilyn Monroe e si intitola The Real Norma Jean. Ovviamente anche in questo esiste un video che potete guardare su YouTube, Tiziana Rivale Official.

0: la nero tralala, tralala nero lalala. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.
2: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

0: Ehi, Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No, ma tanta simpatia!

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: stile.
1: Ah, allora si balla!
0: Le edizioni musicali Gruppo DB sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione Area Sound Records. Per contatti chiama il 334 279 6141. Il Gallo d'Aprile, quando la tradizione

vuoi sapere un'alternativa per colorare la tua giornata con la migliore musica e le voci dei tuoi speaker preferiti? Porca cica! Sintonizza la tua radio su Studio 1! Studio 1 è l'alternativa più piacevole alle solite radio!

0: trovata presso i migliori negozi di musica l'album di Diego e Red, Caro Amico Mio.
1: Caro Amico Mio
0: è una produzione Studio 1.
2: Il destino scherzò con noi, caro amico mio, ed un giorno ti
3: trovo. Rit Parade, le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Rit Parade.
4: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Tiziana Rivale. Il brano che vi presento oggi è una dedica che ho scritto a Marilyn Monroe e si intitola The Real Norma Jean. Ovviamente anche in questo esiste un video che potete guardare su YouTube, Tiziana Rivale Official.

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!
1: Come un tesoro prezioso, come un diamante brillante, è come un fiore dai mille colori. Questa è la donna che porto, io sono la sua abitante. Quanti ne ho visti e vissuti di amori. Amori facili e persi dietro concetti distorti. Nella mia vita ne ho visti di attori. Sul palco erano forti, ma fuori dalla ribalta si arrampicavano spesso sui muri.

0: saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi a presto!
1: Agli amici di Studio 1 Abruzzo un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto!

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

0: Cicala, ma tu non fai altro che cantare, ma l'inverno non ci pensi.
1: E perché? Tanto c'è Studio Uno Abruzzo che ci riscalda.
2: Ben ritrovati su Studio Uno Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day del Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: fatto innamorare. Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!
1: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto!

0: sono pronto.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, la canzone di oggi cantata da me, Tiziana Rivale, è The Power of Love. Buon ascolto.

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

Amici, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è l'ultimo brano che ho pubblicato, Quando sorridi. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Blu Ombre ed è un brano che parla d'estate, parla di sorrisi, parla di felicità e parla di tutto ciò che il cuore vuole quando l'amore c'è. Buon ascolto a tutti!

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
1: Hit Parade.
2: Ciao a tutti amici di Studio 1 Abruzzo, sono Tiziana Rivale. Oggi vi presento un brano appena uscito. Di solito io scrivo i miei testi in inglese, questa volta è in italiano, spero che vi piaccia. E si intitola Di tutta l'erba.